accomodare tormento, tormento in pessimo stato. Stella, stelle, stato, stella, pace, lucidità, lucido, lucido, chiarore, chiarore, chiamme, chiamme la pace. Pace!